0: Nung di sang ilo ala na tiri manitam nyam murip
1: bayakan re.
0: Na wiholong keking tri balan san leng lanurip
1: bayakan re.
0: Tula di kaki na